0: Bele mo sa ni dai meke fidi. You love be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Nalo simyo di shamyangai. Eh bosimino de ache bon fudim jangai. Eh le me fem holimino. Nalo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, Dele model I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM

0: beg him for your love me. Take it, analysis, I'm an eye holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Bebe, I'm an accident. Taki, hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You hufu me a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice, I mean wani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino. De a chebon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bosi mino. De a chebon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.